come di tutto ben formato sogno. Il largo mare con prospero vento, l'armata apparse sta viso vidugno. Parea nu mare tutta una quagliata di tanti vili di la grossa armata. Descrivere in un basto la fortizza di lipari eligenti quadunati, d'un animo d'un cuore in una firmezza, uniti tutti d'una volontà, stavano tutti con piacevolezza, muniti forti e bene tutti armati, tali che ognuno firmo giudicava che

secondo al loro meglio le paria. Lo primo che rispusi fu lo proto, e tutti l'auti appresso in compagnia, dicendo che a sti cani renegati si ci sparassi buoni cannunati. In questo Barbarossa fa chiamare ad uno cristiano renegato, col corsetto che avessero andare ai liparoti e fare sto mandato. Diciti che li voglio assicurare e cui di loro fosse più fidato,

rispusi Barbarossa sta promisa, non basta di pagarmi la spisa, farò mettere tutta sangue e fuoco se voi non vi rendete bonamente. Disse lo cane di voi mendioco, vi lo ricordo, voi siete prudenti. Io però sono venuto in questo luogo per avervi in potere.

li pari forte per dare li guai, di notte e giorno che mai non cessava, era lo terremoto tanto assai, che sombole burcano si tremava, tali che si venivano a spaventare, le uccelli l'aria e le pesci allumari, qui piangi figli, qui frati, qui soru, qui pace e magi, qui amici e parenti, e certe voci saudia in tra loro, o figli duci, o figli duci innocenti, figli che la pena spinno e moro, figli che vi allivai con tanti stenti, quali tiranni

piuttosto morti per punta di spada. Chi non campari a sti giorni che semo, diciano alcuni mi vorrei ammazzare. Chi di voi figli sta vista trovare? Incomenzaro prima a sacchiare tutti i casi perfino ai tetti, scassando chiese, cercando dinari, perfino i materazzi di le letti. Poi cominciarono le donne a spugliare.

Fatto questo da poi comandò che tutti si portassero un prigione sopra degli galeri loro armati con lauti cristiani incatenati. Lu giovedì che fu lu 17 mandò li navi e 50 galeri con tutti i cattivi e donne schetti, figlioli, frati, mariti e moglieri, la sawa d'arconi di parote letti.

La bella lavandara, mi facci del favore, mi lave la pezzola nel pegno dell'amore. Sì, te la laverò, la bella ballerina me l'ha rubato il corpo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La nostra Sacratissima Regina, dello Spirito Santo e la Sposa, annunziata la Madre Divina e grave dalla Regina Gloriosa, e de Lucia lo stida matutina, sempre pregherà suo Padre Dio quando nascerà sto figlio mio. Fatte le 9 mesi se partivo, a Betlemme bisognava andare, alzamo la caemma di Dio, luogo non ha onde s'alloggiare. Io non ne so parente ci dicia, non posso, che c'è gente che non è mia. E una capanna ci vuole imparare, vai te gioco in sosa alla campia. Una grotta scompagnata ad ogni luogo, priva di luce, carbone e fuoco. Chiange Giuseppe in da giù stesso luogo, che tempesta che mi corre amaro mia.
1: Puisque nous étions en Sicile, restons-y. Avec divers chants reliés à la Semaine Sainte, suivis de chants et de prières, de moissons et de battages, toujours en Sicile. Nous découvrirons ensuite et la partenza par l'ensemble Sanacore sur le label Bouddha Musique. Sanacore, qui soigne les cœurs en dialecte napolitain, est né de la rencontre de 4 chanteuses souhaitant proposer une interprétation contemporaine des chants populaires italiens traditionnels. Nous partirons ensuite en Sardaigne avec l'album Cantu a Citera sur le label Ocora Radio France.

È un giorno di festa. Sulla cassa armonica la banda suona un dolcissimo valzer triste. Tutti, grandi e piccini, ascoltano solennemente quella melodia. Quando giunge da lontano un vecchio zingaro che lentamente dispone in un angolo una insolita giostra. Con la forza delle sue braccia muove quel cerchio bizzarro di cavallucci e carrozze, da cui viene fuori una musica sconosciuta, con note e ritmi inesplorati. Le armonie della banda si mescolano a quei suoni misteriosi, dando vita ad un concerto raro e mai sentito fino ad allora. La festa finisce, tutti tornano a casa, con il ricordo nel cuore di un intreccio fortunato di linguaggi e mescolanze meravigliose.